quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: la pioggia copre questo piangere.
1: Sei su Onda Libera, Free Radio,
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.

0: Ad Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti.
3: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
5: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist. Trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9.20.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
12: Onda Libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda Libera. Cosa so?

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca all'innovazione. Nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve lungo.

0: Pizzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56. Supermercati
5: M.A. Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
7: Onda Libera.
8: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Free Radio. Free Music. Onda libera.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Clinica del Sale potrai vivere il benessere del mare all'interno della nostra stanza. Rimedio naturale contro allergie, asma, bronchiti, malattie della pelle, sinusite. E per tutti i bambini sotto i 12 anni ne giova anche l'accompagnatore totalmente gratuito. Informati meglio sulle nostre pagine social.
2: Clinica del Sale è a San Cesario in Viale dei Cedri 10C, a Frascati largo Papa Gregorio XXIII numero 1, a Valmontone largo Federico Patellani presso il centro commerciale I Macinanti.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesario in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
6: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
7: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pata Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesario, via Maremmana Terza, 23C.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
10: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
11: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
12: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
13: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
14: Nell'arena delle offerte Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Onda Libera.

0: Smith.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Premestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Ci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti.

0: contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Onda Libera, sei su Onda Libera, Free Radio,
7: Free Music.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
1: Sono iniziati anche corsi al femminile, come Total Body, Indoor Cycling, Step e Tonificazione.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
0: La carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
8: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
9: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
10: Max & Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max & Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
13: Onda Libera.
14: Onda Libera. Free Radio. Free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
3: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com.

0: 3 85 72 298. Claudio Marchetti.
1: Consideralo già fatto.
2: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park è a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GL.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
12: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
2: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
3: Onda Libera. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: potrei cantartele qui.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

ce n'avevo 11. De che va? No, dico ce n'avevo 11, oggi è 11, eh. E tu dici ce n'avevo, pare che. Oh, cominciamo. Mi fai iniziare? Buongiorno, buona domenica! Se sentite la mia gracchiante voce, vuol dire che siete su Radio Onda Libera! Addio piacendo, Paolo Filippi, Echime e io e lui. Vi terrò compagnia sino alle ore 13, domenica, radio! Il grande contenitore di ben 3 ore, mamma mia, chi te regge? Musica, richieste, giochi, aneddoti, canzoni, un po' di chiacchiere, insomma tu, famo di tutto, dai! Compleanni di artisti famosi, anniversari purtroppo di artisti che ci stanno più, e devo far ascoltare alla signorina Ossi.

signora o signora Claudia, che tanto tempo fa, però deve aspettare i turni, si deve aspettare il turno, voleva ascoltare quattro brani di Patti Pravo. E ha lasciato, come al solito, a me la scelta. Ecco. Mi mettete sempre in imbarazzo. Eh? No, dico, mi mettete sempre in imbarazzo. Però Patti Pravo gli ammollava, eh. Ammazza se gli ammollava. Per i vostri messaggini, che già sono tanti, 333-222-7992, whatte.sappi. C'è un bel sole, ma c'è anche un bel vento che fa strigne le chiappe, freddino. Freddino, freschetto. Siete pronti a giocare? Abbiamo ormai, lo sapete, è quasi una settimana che stiamo giocando per indovinare le quattro voci misteriose. Due sono state già indovinate, poi ve lo spiego meglio. Che se vince, ma dico, se mo fai di grazie a Risparmio Carni di San Cesario. Chi indovina le quattro voci si porterà a casa 6 salsicce macinate, 4 braciole di maiale, 1 chilogrammo di macinato pronto, 1 chilogrammo di ali di pollo. Ma che a pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per guardare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. Hai finito? Sì, ecco. Quindi preparatevi. Purtroppo hanno giocato pure ieri, ma ieri io ho fatto soltanto ascoltare le voci e non potevo dire se avevano indovinato o meno. Un sacco di gente ha messaggiato, messaggiato un sacco di datevi da fa. Allora, vogliamo iniziare? No, aspetta che arriva Natale, va, almeno festeggiamo il Santo Natale, la nascita del bambinello. Che stai? Buono, dai, buono, ecco. Allora, come sempre, festeggio un compleanno. Questo non è un compleanno, ma è un anniversario. Un famoso 9, purtroppo, ottobre di anni fa, morì John Lennon, uno dei, vabbè, spreco il fiato a dirgli era John Lennon, insomma, vabbè, lo conoscono pure i miei nipotini che hanno 5 anni. E un bastardo lo aspettò sotto casa, estrasse la pistola e gli sparò. E i coglioni stanno sempre in giro, e quello era un coglione che, insomma, vabbè, John Lennon era John Lennon. Quando poi i Beatles si staccarono, ognuno prese la sua strada, ma lui scrisse anche dopo delle canzoni rimaste memorabili nel tempo e non tramonteranno mai. Una di queste, per ricordarlo, era Imagine.

Irripetibile John Lennon, Imagine. Libera. Bene, allora cominciamo. Buongiorno Paolo, vorrei dedicare a Stefano la canzone di Max Pezzali, Uno in più, per il suo compleanno. Grazie Marinella da Paliano, buona domenica a tutti. Ah, gli auguri, fatemi caricare allora il gingoletto e poi ascoltiamo Max Pezzali con Uno in più. Sei pronto? E da mo'.

in più, Max Pezzali, Stefano, non mi devi ringraziare, porca miseria. Ce n'hanno più, Allora, ancora tanti tanti auguroni da parte mia e da parte di tutto lo staff di Radio Onda Libera. Andiamo avanti. Aia, che botta al ginocchio. Avanti, sei mai fermo. Vabbè. Allora, ciao Paolo, buongiorno. Ciao Paolo, buongiorno, felice domenica a tutti. La tua simpatia è unica. Il sabato e alla domenica ti ascoltiamo con affetto. Mi fai finire di leggere il messaggio? Allora, vorrei ascoltare Umberto Tozzi con Ti amo. Tiziana di Anagni. Sì, vabbè, queste hanno bisogno di una cura, ma veramente fatta da uno bravo. Ma come si fa a dire queste cose a te? Guarda, io le vorrei vedere in faccia. Io vorrei dire: ma lo vedete com'è? Lo vedete sto tizio com'è? Parla male, no, parla male l'italiano, parla romanesco, sbaglia i verbi, c'ha i capelli lunghi, 8 anelli, 3 bracciali, 2 orologi, ma come cazzo fate a dire? È simpatico, è qua. Oh, non te permette più. Te strumo. Che? Ma vedi così? Grazie, Tiziana, grazie. Troppo buona, però, veramente. Umberto Tozzi, ti amo.

Sanremo con Ti Amo e andiamo avanti. Ciao figo. Guarda, cioè niente. Non dico perché poi. Ciao figo, mi fai ascoltare? Te pareva che mai ascoltata questa canzone? Rain Over Me. La conosci? Cioè? No, è la prima volta che la sento. Pure io. Allora, non cominciare a rompere. No, non sto a rompere, Giuliano. Non sto zitto proprio. Ecco, oggi mi rode. Pure a te, siamo due. Sì, vabbè. Manna le mail. Come si cazzo si chiamano queste cose? Vabbè. Allora, oggi mi rode. Un abbraccio a te, Sabina e Franco, Giuliana. Ascoltiamo per la prima volta questa canzone.

in Over Me. Che dici? Ma beh, sì, può andare sta canzone, mo vedrai che qualche volta Giuliana me la richiede. Raro, però vabbè. No, Maurizio, grande amico mio, bentornato. Bentornato a casa, ti abbraccio forte, forte, forte, ma forte. Oh, se ti sbrigavi a ritornare, venivo lì. Innanzitutto te menavo perché, insomma, mo hai rotto le palle, insomma, un po' di tempo, vabbè, poi però, me te portava, me te mettevo sopra le spalle e te riportavo a casa, va bene? Oh, sbrigate, sbrigate che tocca a festeggiare, se andavamo a mangiare a porchetta, se bevevo, ci imbriacavo proprio, Bentornato Maurizio, mi ha fatto tanto, tanto, tanto, tanto piacere. Un abbraccio veramente con il cuore aperto e lo sai che ti voglio bene. Oh, finalmente delle belle notizie. Ecco, allora, primo brano per quanto riguarda la Patti Pravo.

Patti Pravo, ragazzi, io cioè quando l'ho conosciuta al Piper, il Piper fu fondato da Crocetta nel 1965 e tutti i sabati io stavo là. C'erano tutti i cantanti nuovi, vecchi, giovani, nuove promesse. Lì c'è passato Renato Zero, i Pink Floyd addirittura, Jimi Hendrix, poi l'Equipe 84, vabbè, insomma, un botto di gente. Nel 1968 arriva sta bionda, bellissima ragazza. A proposito, ma manca falla apposta. Ho caricato, mamma mia, ma guarda tu i casi della vita. Vabbè, dopo, ne parliamo dopo. E te si presenta questa sconosciuta, vestita tutta di bianco, minigonna, ma che ti dico minigonna? Minigonna, stivali bianchi, Boccoli, biondissima, e Crocetta disse: questa è una nuova emergente, ha inciso un 45 giri e da oggi sarà nominata la ragazza del Piper. Signori, Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo. E che cantò quel giorno? Quella canzone che la fece conoscere in tutta Italia e vendette un botto di dischi. Va ricordate? E penso proprio di sì. La bambola!

Cassa del Piper, Patti Pravo, La Bambola, tutti incantati quella sera, vede, a senti, cioè l'abbiamo sentita ma l'abbiamo pure vista. Era bellissima, veramente bellissima. E così si scoprì Patti Pravo. Allora, andiamo avanti. 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Paola. Che bello la mattina, la domenica mattina, svegliarsi con la tua sigla. Oh, grazie, che bel complimento. Vorrei dedicare alla mia mammina le mamme di Toto Cutugno. L'abbraccio forte. E un abbraccio anche a te, grazie, Toto Cutugno, le mamme.

0: ma ti amano di più.
1: Le mamme, Toto Cutugno, e cominciamo a parlare un attimino delle nostre amiche aziende, come sempre.

0: Centro Gomme 2000.
1: Te hanno mai mannato?

0: ma tu che fai? Non venghi?
1: Sì, oh, ecco, ben vengo, per forza.
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese.
1: Questa mattina, per esempio, appena mi sono alzato, prendo il caffè, non faccio colazione, prendo solo il caffè. La mia tre quarti ha detto: oh, papà, guarda che fuori tira. Vabbè, non parla così, peggio. No, zitto, cosce. Guarda, copriti perché fuori tira vento freddo. Tu non è che stai proprio bene di salute, sei proprio fragico, quindi vabbè, grazie. Mentre stavo scendendo, fa: beh, chi? Dove vai? Come dove vado? Vado alla radio, non posso andare a quest'ora, e dai, e me che ti ho detto copriti, ho capito, mi sono messo il maglioncino un po' pesato, no, te devi mettere sta cosa. Sono andato a vedere che c'era sul tavolo la coperta imbottita, la borsa calda, ha detto mettete la coperta imbottita sopra e mettete la borsa calda sopra la pazza. Ha detto quando cazzo vado in giro così. E vabbè, dai, che mi sono sopportato. Allora, Centro Gomme 2000, stavamo aspettando le maxi offerte, eccole qua. Pensate, chi acquista pneumatici della Pirelli avrà uno sconto a partire da 40, 80, 100 euro di sconto sui pneumatici. E in base ovviamente alla larghezza del cerchione, eccetera, eccetera. Mano a mano che si aumenta, cioè se ci va una 500, se ci va un Ferrari o ci va un SUV, è una piotta di sconto. Una piotta, lo sapete che vuol dire piotta? Una piotta di sconto. Questa offerta è valida sia su le gomme invernali, estive o le quattro stagioni. Quindi se avete una macchina che fa le gomme e possono andare bene sia d'inverno che d'estate, le potete acquistare questo super sconto. E poi c'è anche lo sconticino della Radio Onda Libera, raga, io approfitterei subito. 40, 80, 100 euro di sconto. Pirelli, Centro Gomme 2000, via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Io non so fino a quando durerà questa maxi offerta, perché è una maxi offerta, lo ripeto, a partire da 40, 80, 100 euro di sconto. Dite che ascoltate Radio Onda Libera, via della Muracciola, località Torresina, a Palestrina. Centro Gomme 2000. Ammazza offerta, E andiamo avanti con le vostre righe stucce. Buondì Paolo, sono Lauretta. La conosco, ma... Oh, ma tu conosci tu? Io conosco... Cioè, a me se mi fermano e si presentano... Ma tu conosci? Ogni volta è lì conosco. E come no? Oh, è famosa. Oh, papà, non dimmi che non conosci Lauretta. Può essere, non lo so. Perché... Oh, Lauretta mia, bimba dorata, la serenata te canta papà. Io non so se rido o piagne con te, capito? Cioè, Lauretta, scusalo, cioè, ormai se ascoltate Radio Onda Libera sapete che è deficiente di coscienza. Dio, ma con tante persone che mi potevano fare da coscienza, mai mannato proprio questo. Vorrei dedicare ai miei genitori Sal da Vinci con Pessembesi a così. Ecco, con un messaggio vi voglio tanto tanto bene. Grazie Paolo, un bacione anche a te. Sal da Vinci, Pessembesi.

Sal Da Vinci. Oh, allora, andiamo un po'. No, perché... Allora, buongiorno e buona domenica, Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone Minuetto di Califano? Un abbraccio, un saluto a tutti e un saluto a Sabina. No, quando l'ho caricata, perché lo sapete, no, io i messaggi non li leggo, vado subito a caricare la canzone, se non faccio in tempo, e ho detto, oddio, Minuetto di Califano. Cioè, perché è più, l'ha scritta lui, l'ha cantata pure lui, ma è più famosa la versione di Mia Martini. Ho detto, oddio, però il maestro non si tocca, Califano è Califano, raga, Califano è Califano. Ripeto, è più conosciuta quella di Mia Martini, scritta ovviamente da lui, che la sua interpretazione. Però è bello pure ascoltare Minuetto dalla voce dell'autore Franco Califano.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Io lo so, e ci sto, male che mi vada avrò.

quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so.

grande Califfo, Minuetto. Allora, abbiamo parlato di Patti Pravo, che era la regina, è stata la regina del Piper. Mi hanno richiesto la sigla, neanche a farla apposta, la sigla del Piper. Allora, ciao Paolo, sono Simone, forse non ti ricorderai di me, ma andavamo tutti i sabati ad ascoltare i cantanti al Piper, e che ho detto prima, tutti i sabati, qua, con la tua Vespetta 50. Non rimorchiati tanti, non mi ricordo l'esimo. Posso ascoltare la sigla di apertura del Piper? Bandiera gialla di Pettenati? Ma certo che sì, e ce la cantiamo pure, che bello che era! Entrava Pettenati, in mano due bandiere gialle, le sventolava, cantava questa canzone e alla fine della canzone arrivavano i big della musica sulla pedana del Piper. Poi ovviamente registrare, perché Gianni Pettenati non è che poteva stare tutti sabato sera al Piper a cantare la sigla, registrarono la sigla e ogni volta che si aprivano le tende, sì, del...

0: bandiera gialla, Gianni Petterati, non mi perdevo un sabato, acqua, neve, freddo, cappiossa, vespetta, prrr, Palestrina, Roma, via del Tagliamento dove c'era il Piper. Ah, raga, lo ricordo, non era un localetto, cioè, non erano ancora famosissimi, ma addirittura i Pink Floyd a suonare al Piper, Jimi Hendrix a suonare al Piper, mamma mia, e poi Loredana Bertè, Mia Martini, Renato Zero, i Dick Dick, l'Equipe 84, i Rockers, mamma mia che era. Allora, si gioca, vi faccio ascoltare le quattro voci misteriose. Le prime due le hanno indovinate, è Paolo Bonolis e la cantante Giorgia. Quindi già è un bel aiuto, ne mancano altre due. Se indovinate, lo ripeto, vi portate a casa grazie a Risparmio Carni di San Cesareo, 6 salsicce macinate, 4 braciole di maiale, 1 chilogrammo di macinato pronto, 1 chilogrammo di ali di pollo. Attenzione, ecco le quattro voci, diciamo due ormai, misteriose.
1: Da Libera puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesareo.
2: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
3: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
2: Voce numero 2.
4: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
2: Voce numero 3.
5: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
2: Voce numero 4.
6: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
2: Indovina le voci misteriose.
0: Oh, allora 333-222-7992 oppure potete chiamare 06-953-7203 oppure 953-5787. Due l'avete indovinate, mi sembra un ragazzo di San Cesareo che è stato il primo a indovinare le prime due voci, vale a dire Bonolis e Giorgia. Ne mancano due. Ieri diciamo che vi ho dato un aiutino. Terza voce è un personaggio che ha dato molto all'Italia, moltissimo all'Italia nel suo campo. Ecco, io aspetto i vostri messaggi o aspetto le vostre telefonate. Mi sa che giocano più i giorni feriali che la domenica, la domenica vanno a sentire le canzoncine con me, sì. San Da Vinci è diventato un mito, vai. Allora, sta arrivando un messaggio, adesso non so se riguarda le tre voci, però vedete, fate prima chiamare che messaggiare, perché poi non è che posso stare 20 minuti a aspettare messaggi o allora, ecco, sì, riguarda il gioco, vediamo un attimo, ma come io? Ma, cioè, allora, Cesare da San Vito, io ho detto il primo è Bonolis e tu mi scrivi Enrico Mentana. La mattina fate colazione col caffè cappuccino, lasciate perdere la vodka. Mannaggia. Allora, poi mi dice buongiorno diretto, ho detto Paolo, vabbè. Allora, Cesare, a Cesare te lo ripeto, a parte che ne mancano un altro, ne mancherebbe. No, sì, un altro. Allora, Enrico Mentana non è il primo, Bonolis. Tu l'hai messo per secondo, vabbè, fa niente, però è uguale. Giorgia l'ha indovinato, hai sbagliato Enrico Mentana, ne manca uno o due. Due, ne mancano due da indovinare. Datte da fa, Cesare, e così te porti a casa sta robetta da magnà. Possiamo andare avanti. Qua seguite a mandare messaggi per le richieste. Stiamo a giocare! Stiamo a giocare! Come direbbe Mattioli. Stiamo a giocare! Bene, andiamo avanti. 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Agnese. Vorrei ascoltare versione remixata, perdono, di Tiziano Ferro. Grazie, un abbraccio. Eccolo qua. Perdono, Tizianuccio Ferro con Lazza.

versione remix insieme all'Azza di Tiziano Ferro. Buongiorno Paolo e a tutto lo staff, sono Patrizio di Artena e vorrei ascoltare La Sera dei Miracoli di Lucio Dacce. Ne vorrebbero tanti, mamma mia, sto periodo dei miracoli, ma tanti! E dedicarla alla mia famiglia, al mio amico Roberto e alla sua famiglia. Grazie Paolo, un abbraccio, un giorno ci conosceremo. Con molto molto piacere, caro Patrizio di Artena. Io sto qua, se capiti a Palestrina, se vedi una Koleos parcheggiata al piazzaletto di Radio Onda Libera, vuol dire che ci sono. Se non la vedi, vuol dire che ci sto. Sto in giro per lavoro. Perché tu lavori, va? No, cazzeggio, ecco. A proposito di cazzeggio, io prima avevo nominato la mia tre quarti. Dove sta? Dove sta? Mi ha mandato un messaggio, però. Te pareva che. Ma invece questa de girar sugo. Ma te metta a senti attese, metta. Aspetta, non lo ritrovo, massa quanti siete. Non lo ritrovo. Vabbè, se lo ritrovo poi ve lo leggo, dai. Se lo ritrovo poi ve lo leggo. Intanto ci ascoltiamo Lucio Dalla, La Sera dei Miracoli.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra

stasera dei miracoli, Lucio Dalla. Altro compleanno da festeggiare, è volato in cielo anche lui. Sto parlando di un grande cantautore toscano, vale a dire Ivan Graziani. Ha scritto delle meravigliose canzoni dedicate anche alla sua Firenze, ma non ve la faccio ascoltare. Vi faccio ascoltare un'altra canzone veritiera, cioè di gente che non si fa i cazzi propri e parla male di altre persone. Questa è dedicata ad una ragazza di 15 anni, si chiamava Federica, e Ivan Graziani scrisse per lei questa canzone. Il titolo è Maledette male lingue, e ce ne stanno pure le mamma mia quante ce ne stanno. Ecco, prima di mandarla voglio leggervi il messaggio che mi ha inviato la mia tre quarti, e mi dice, non mi chiama Paolo, mi chiama sempre Filippi. Allora, pure a casa, allora, che mi tocca sopportare a me? Spero che non ci sia qualcuno che creda a tutte le frescacce che dici. Buona domenica a tutti. Ma perché non è vero che mi hai messo la coperta dell'ana sopra il tavolo e la borsa calla? Io ti ringrazio per l'affetto, per, come si dice, per la premura di non farmi sentire freddo. Però ecco, ricorda che stanotte mi devi mettere il pigiama di flanella, doppia coperta, borsa calla in testa, quattro calzettoni. Vabbè, Ivan Graziani.

maledette malelingue, Ivan Graziani. Buongiorno Paolo, sono Bruno, ormai lo sai, sono un fan dei Rolling Stone. Beh, oh, cioè, mica sei un fan di Paolo Filippi, dei colossi della musica. Oggi ti richiedo I Can Get No Satisfaction, beh, la più famosa, I Can Get No Satisfaction. Io non è che posso scegliere io le canzoni, però la prossima volta, come ti chiami, Bruno, mi richiedi la canzone che hanno cantato in italiano, è molto triste, si intitola Con le mie lacrime, però è bella. Ti ho dato un suggerimento, poi fa te, siete voi che scegliete. Io non discuto mai i gusti musicali, mai. Anche se ho le mie preferenze, non discuto mai gli altri gusti. The Rolling Stone!

Rolling Stones, I can get no satisfaction. Satisfaction. Tra un po' vi faccio riascoltare le quattro voci misteriose che sono diventate due. Lo ripeto, la prima è Bonolis, la seconda è Giorgia. Manca la terza e la quarta voce. È un pacco di ciccia buona, eh? Un pacco di ciccia buona. È il premio, grazie alla collaborazione di Risparmio Carni di San Cesareo. Andate a trovare perché c'ha della carne, guardate, mi sono mangiata una fettina ieri sera, ma tenera, cioè proprio, vabbè, buonissime. Carne buona di prima scelta e di basso prezzo soprattutto. Andiamo avanti, 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Valentina. Vorrei ascoltare Ramazzotti con Stella Gemella. Grazie Paolo, sei sempre super simpatico. Un abbraccio. Ramazzotti, Stella Gemella.

0: la gemella Ramazzotti, sono quasi le 11.30, ammazza come volare tempo. Ci abbiamo ancora tanti compleanni da festeggiare, altri brani di Patti Pravo, altre richieste. E adesso vi faccio riascoltare le quattro voci misteriose. Attenzione, aprite le orecchie, ve le siete lavate stamattina? Avete usato il cotton fioc? Mi raccomando, aprite le orecchie, queste sono le quattro voci misteriose. Vi ripeto, le prime due, Bonolis, Giorgia, le altre due sono da indovinare.
1: La Libera, puoi vincere un ricchissimo.

0: ottimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.
6: Oh, allora, vi ripeto, un altro aiutino ve l'ho dato. Il terzo personaggio, famosissimo, ma molto famoso, ha dato, se mi capite, tra quello che dico, cioè, penso che piano piano, ha dato molto, moltissimo nel suo campo per l'Italia. Lo ripeto. Questo personaggio famosissimo ha dato in passato, adesso non più, purtroppo, no, è vivo, però purtroppo, è anzianetto, quindi per quello che faceva, ma ha dato tanto, tanto, tanto nel suo campo per portare avanti l'Italia. Quarto ve lo daranno i miei ragazzi, un altro suggerimento domani pomeriggio. Cristian, Filippi e Stefano vi daranno un altro suggerimento per la quarta voce. Fate attenzione a quello che vi ho detto alla terza voce, eh? Avete capito bene? Vabbè, ok. Andiamo avanti, 333-222-7992. Carissimo, sono Giuseppina. Bel vento fresco. Eh sì, tutte e due ci stanno bene. È un connubio perfetto. È un connubio perfetto. Ecco, oh. Vorrei ascoltare Vasco Rossi con C'è chi dice no. Ah, vai, come te, tu dici sempre no. No, veramente, quella è mia moglie, cioè ogni cosa che gli dico, no. E c'è Keve, no. Keve, no. Keve, no. Keve, no. Mo gli domando più niente, faccio come cazzo mi pare, quindi vado avanti. Oh, e c'è. Scusate. C'ha ragione tua moglie, pa, mettete la coperta imbottita per sci. E vabbè, sì. Sì, non me la metterò. Grazie Paolo, un abbraccio. Vasco Rossi.
7: C'è chi dice no.

Vasco Rossi, c'è chi dice no. Altro compleanno da festeggiare, anche se non è più in vita purtroppo, un altro grande cantautore italiano, costretto purtroppo per una grave malattia su una sedia a rotelle, sto parlando di Pierangelo Bertoli. Ha scritto veramente bellissime canzoni anche in compagnia dei Tazenda, ma ve lo faccio ascoltare con una canzone che ogni volta che la sento la faccio mia. C'è sempre qualcosa dentro di noi, no? Che ascoltando un brano dice: ma questo sono io, questo mi rassomiglia, questo, ecco. E beh, questa è bella tosta e mi rappresenta un attimino. Che ve devo dire? Ma Pierangelo Bertoli, a muso duro.

aprile. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli

Angelo Bertoli con A muso duro. Secondo brano per quanto riguarda Patty Pravo. Ormai era diventata famosa dopo la bambola e conobbe per caso all'interno del Piper un certo Lucio Battisti. Fecero amicizia, amicizia pulita, pura. Divennero molto amici e lei gli disse: Lucio, perdonami, ma dato che scrivi tante canzoni per altri cantanti, me ne puoi scrivere una per me che posso cantare io? E Battisti rispose: Patti, che problema c'è? E gli scrisse la prima canzone, ne ha scritte tante per Patty Pravo. La prima canzone che scrisse per lei fu questa. Patty Pravo, Il Paradiso.

È inutile che vi dico che fu un grande successo il Paradiso Patti Pravo. Buongiorno, mi metteresti dei Pooh, i figli dei Pooh? Beh, ce l'hanno tanti, sto scherzando. Allora, grazie da Stefania, ti ho visto giorni fa la mattina su un bus del Cotral alle 8, ti ho salutato. Stefania di Genazzano, io per educazione rispondo a tutti, ma come hai fatto a sapere che ero io? Io non ho salutato, quindi però non mi ricordo, cioè sì, io quel pullman lo prendo, ahimè, per motivi che non sto qui a dire, lo prendo una volta al mese, una volta ogni mese qualche cosa. E no, scusami Stefania, ma non mi ricordo perché. Però vorrei sapere come hai fatto a dire quello è Paolo e mai salutato. Non lo so. Forse mi avrei riconosciuto dai capelli, dagli anelli, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, mi ha fatto piacere. Se mi rincontri, mi dici ciao Paolo, sono Stefania di Genazzano. Ecco, oh, va bene. Grazie comunque. Eccoli qua, i Pooh.

0: Ipu! Scusate, un po' di raucedine. Bevete il limone gallo, va, che te fa bene. Che è una ricetta tua. Fammi capire. Sì, io amo molto il limone, il mio gusto preferito, gelato al limone, limonate, cioè tutto ciò che è limone mi piace perché è il mio proprio gusto preferito. Mo proverò a bere com'è il limone bollito. Sì, sì, ma deve proprio, te deve spaccare lo stomaco. Beh, mo non esagerà. No, almeno te stai zitto. Ah, ecco, grazie. Buona domenica Paolo, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Sono Augusta, vorrei ascoltare Due vite di Marco Mengoni. E qua tocca fatica pure una vita sola. Pensa un po' lui. Ciao Paolo, veramente sei troppo forte, grazie. Un abbraccio. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Due vite, Marco Mengoni. Veloce, andiamo avanti. Cerco di accontentare come se avesse a casa persone. Mancano un po' di compleanni da festeggiare. Mancano altre due canzoni di Patti Pravo. Insomma, raga, dai. Mancano da annunciare altre due aziende. Quattro ore sembrano tante, ma quando alla fine. Senti, vabbè che parlo romanaccio, però insomma, dai. Alla fine. Carissimo Paolo, sono Terry. Vorrei ascoltare Zucchero con Blu. Oddio, aspettate che l'occhietto mi fa un po' che tilt. Eccolo qua. Va bene. Saluto il nostro direttore artistico Cristian Filippi. Lo conosci, va? Lavora in radio, lo conosco, sì. No, perché il cognome mi pare... c'ha lo stesso cognome mio. Ma te è parente? Stretto. Molto stretto. Ok. Allora, addossavo cantare Blu. Ah, ecco, vabbè. Ti ringrazio Paolo, bellissima radio, complimenti e un abbraccio. Grazie. Ecco, il bel complimento che è una bellissima radio. Zucchero Blu.

Zuccherino! Eccolo il mio Battisti, non manca mai la domenica. Manca mai la domenica, grazie, grazie, grazie. Vediamo un po' chi me l'ha richiesto. Eccolo qua, buona domenica. Sì. No, soltanto. Ah, basta, ho capito, sono tanti, aspetta, fammi ritrovare. Eccolo qua. Buongiorno Paolo e buona domenica. Mi piacerebbe ascoltare una canzone del tuo Lucio, Una donna per amico. Grazie Paolo, super simpaticissimo. Ti vedo spesso in giro. Eccola, ma vabbè, il mio lavoro. Ogni tanto ti saluto, ma come mi dici ma? Cioè che te li saluto? Se sto in macchina, se tu mi saluti ciao con la manina, non è che posso. Boh, vabbè, ti saluto adesso. Ok, allora, grazie Paolo, un chissone. Lucio Battisti, una donna per amico.

Una donna per amico Lucio Battisti e parliamo di sposi. Ta ta ta ta ta ta, tanti auguri. Chi si deve sposare? Un botto di persone, no? Si dovranno sposare. Staranno girando per guardare gli abiti, i modelli, i costi e il resto, i tessuti. Vi fermate un attimo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181, dove c'è Emporio, Emporio Sposi? Ecco, entrate, gli occhi si allargheranno perché trovate una vastissima, vastissima gamma di abiti per lei e per lui. Non solo da sposo, sposa, cerimonia, ma anche da ragazzo o ragazza che festeggiano i 18 anni e vogliono andare alla festa insieme agli amici vestiti gagliardi. Perché no? Anche per loro Emporio accontenta è il todo. Tutti. Sposo, sposa, cerimonia, feste di laurea, compleanni, con vestiti stratosferici, scontati del 30%. Oh, so de marca, Non è che stiamo a parlare, ecco, a parte che anche loro producono abiti con tessuti italiani, raga, se voi andate dice, ma mi puoi cucire un vestito addosso, come dico io? Certo! Fanno anche questo. Pensate che scelta potete avere, oltre alla Pronovia, Semorelli, Benifantino, eccetera, e tant'altre, potete anche scegliere voi come vestire. Ve lo fanno, voi dite, l'ora è un pochettino, loro vi vestono, vi fanno il vestito per voi e solo per voi. Tutto ciò, lo ripeto, sono addirittura la taglia fino alla 76. Oh, cioè, voglio dire. Poi, entrate, dicevo, ampia scelta, tanti metri da visitare, ampio showroom. Vi do il numero di telefono perché se volete andare a far bene prova. Cioè, guardi, io vorrei, così, ho sentito per radio che

posso venire anche a vedere senza che mi compro niente, assolutamente liberissimi, andate, vedete e poi decidete. 06 953 4712 953 4712, vi risponde Emporio Sposi. Se passate per Roma dal 30 ottobre al 1 di novembre, li potete trovare anche a Roma Sposa, presso la Nuvola, no? La conoscete tutti. Ecco, loro hanno lo stand 69. Inoltre, lo potete vedere, visionare sui social. Emporio Sposi by Joe. E per vedere anche lì le ultime novità. Vi ripeto, anche sulla nuova collezione 2027 i prezzi sono già scontati del 30%. Abiti per lui, per lei, per la cerimonia e per i ragazzi che vogliono festeggiare il loro, notate importante, 18 anni, vestiti gagliardamente. Via Prenestina Nuova 181 a Palestrina. Ritorniamo a voi con, aspettate, non te sbaglia mouse, ho capito, ce l'ho 10 davanti, aspetta un attimo, no, fammi, ecco questo, questo, ok, allora. Buona domenica Paolo, sono Anna Luisa e vorrei ascoltare Ultimo con una delle più belle canzoni che ha scritto, Piccola Stella. Beh, ne ha scritte per te, è quella, ok, ognuno ha la sua preferita, me ne ha scritte tante di belle, Ultimo, anche l'ultima di Ultimo, anche l'ultima di Ultimo, Piccola Stella è bellissima, è bellissima. Ti ringrazio Paolo, alla prossima domenica, con un abbraccio e come dico sempre io, addio piacendo. Ultima, sì, ciao, va. Ultimo, Piccola Stella.

la stella, ultimo, il 7 di ottobre del 1992 veniva a mancare un grandissimo cantante, Augusto D'Aulio, leader dei Nomadi, leader storico dei Nomadi, e per noi che amavamo e amiamo la musica fu una grave perdita, una voce particolare, si sarebbe riconosciuta tra mille voci, canzoni, ha cantato canzoni stupende. Beh, adesso la dobbiamo per ricordare lui, la dobbiamo cantare tutti, perché tutti conoscete questa canzone dei Nomadi cantata da Augusto D'Aulio. Oh, se non vi voglio sentire cantare fino dentro la radio, siete pronti? Siete pronti per ricordare Augusto? Io, Vagabondo!

Grande Augusto Dolio, i Nomadi! Avete cantato, ho sentito cantare, eh? Avete alzato le manine, dai, raga. Cioè, sta canzone tramonterà manco fra 200 anni, eh. Io, vagabondo, come te, pa, e come me. Hai ragione, come me. Hai ragione, come me. Carissimo Paolo, buongiorno, sono Ferdinando. Mi fai ascoltare Bob Sinclair con Love Generation. Grazie Paolo, complimenti per la tua bella e grande radio. Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma grazie ai miei collaboratori, io lo dico sempre, senza di loro mi sopportano. Vabbè, pa! Pure te supportano, no, mi sopportano proprio. Ogni volta che entro in radio la mattina, io, buongiorno, buongiorno, chi si gira dalla parte, sento da di, eccolo, sto rompipalle, cioè proprio tutti entusiasmi di vedere. Vabbè, scusami, Ferdinando, grazie, grazie. Bob Sinclair, Love Generation.

Sinclair, Love Generation. Allora, Letizia, io ti ringrazio. Però non se può, guarda, io veramente non se può. Non se può con questi ascoltatori, ascoltatrici che te fanno i co. Cioè, apà, dai. Hai finito? No, no, beh, no, finiscila. Allora, Letizia, io ti ringrazio perché mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: Paolo, ti sto ascoltando e vedendo in streaming sul telefonino. Ti agiti, ti canti, sei troppo simpatico. Tutto qua. Ah, vabbè, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ma come si fa a vedere? Ma io dico, guarda, già uno fa fatica a sentirlo, figurate pure a vederlo. Ma prendete il Malox dopo averlo visto, sto tizio, o sentito, oppure... Cos'è? Io te mando a... Te do un calcio dove ti senti meglio e ti faccio parlare in falsetto come i cugini di campagna o i Bee Gees. Va bene? Ci siamo chiariti? Manco ti rispondo. Ah, mi rispondi. Ah. Allora, altro compleanno, perdonatemi, ma sono tanti. A questo ci tengo tantissimo. E festeggia il compleanno il cantante chitarrista dei Van Halen, gruppo rock. E i Van Halen mi sono sempre piaciuti fin dall'inizio, soprattutto una canzone che adesso sto per mandare in onda, perché questa canzone sono molto affezionato, perché era la sigla di un mio grande collaboratore, Luca Lombardi, e ogni volta che la sento mi ricordo spesso di Luca, perché come si fa a dimenticare uno che ha lavorato gomito a gomito per tanti anni con la mia radio. Poi gli Angioletti hanno deciso che doveva andare su. Questa era la sua sigla e ogni volta che l'ascolto, perdonatemi, mi emoziono, anche se è un brano rock, e festeggiamo anche il compleanno del cantante chitarrista Van Halen, Jump.

Van Halen con Jump. Giovanna, non trovo le parole. Mi ha mandato un messaggio con una foto e mi scrive: ciao Paolo, buona domenica, vorrei salutarti con tanto affetto, dirti che ti ascolto sempre, un bacione grande da Giovanna di Bellegra. Adesso purtroppo sono così, e mi ha mandato la foto. Giovanna, non ho parole. Guarda, ti stringo forte. Ti ho conosciuto personalmente quando sei venuto a Palestrina, e ti ricordo, cioè Giovanni, ma guarda, un abbraccio strettissimo, due bacioni enormi. Giovanni, basta, mi mandi il cuore con scritto ti voglio bene, te ne voglio tanto io, ma tutti noi di Radio Onda Libera, perché sei una persona attaccata alla nostra radio. Devo dire, mi mancano i tuoi messaggi, però ti capisco, ti comprendo. Giovanni, cerca di venire a Palestrina, fatti portare dal tuo maritozzo, ti voglio vedere con il sorriso, e ci abbracciamo, va bene? Au! Oh.

Gioà, mi raccomando, mi raccomando, ti abbraccio forte, forte, forte. Libera. Vabbè, allora. Buongiorno Paolo, sono Gloria. Vorrei ascoltare Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Grazie Paolo, un bacione enorme. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Ah, bella la prossima. Scusate se lo dico, però è una canzone che mi piace, proprio mi piace. Vediamo un po' chi me l'ha richiesta. Ciao Paolo, sono Giampaolo. Gagliardo, ciao Paolo, sono Giampaolo. Vorrei ascoltare, se è possibile, e se la trovi, un grande successo di anni fa dei grandi Simon e Garfunkel, The Sound of, mamma mia, The Sound of Silence. Altrimenti abbinami, ce l'ho. Grazie Paolo, sei unico. Te pare che nella nostra regia poteva mancare un successo del genere, un capolavoro del genere? Bella canzone con il significato, pensate, il

suono del silenzio, perché veramente, come dice anche Battisti, nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Simon Garfunkel, The Sound of Silence.

Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Terzo brano, siamo in ritardo per quanto riguarda la richiesta di quattro brani da parte della signora o signorina che ha messaggiato tanti mesi fa, però c'è la fila veramente, mi avete richiesto, mamma mia, e seguito ad arrivare messaggi il giorno, Paolo mi fai ascoltare quattro brani di Quando Ve Tocca, ve li manderò, non vi preoccupate, Claudia. Allora, terzo brano di Patti Bravo, scritto anche questo da Lucio Battisti per lei, dal titolo Per Te.

Patti Pravo con Per te. Siamo quasi agli sgoccioli, poi l'ultima che ho scelto di Patti la manderò prima della sigla. Spero di aver accontentato Claudia. Sì, l'ho accontentata perché mi ha scritto grazie Paolo, una più bella dell'altra. Prego. Se non vi ho accontentato, ditemelo, non è che mi offendo, magari mi potete dire, ah, va, trattante c'è stata pure quella che era, ecco, se no le scegliete voi, per carità, se date a me la scelta, metto quelle che mi piacciono di più del relativo cantante, donna, uomo, gruppo, eccetera, eccetera. Carissimo, buongiorno, sono Cristina. Mi fai ascoltare Ascolta l'infinito di Fiorella Mannoia. Tu va, come lo senti? Che cosa? L'infinito? L'infinito si ascolta anche a occhi chiusi, cos'è? Vabbè. Lo so, tu non sei sensibile, sentimentale, non hai un cuore. Guarda che l'infinito si ascolta sempre ad occhi chiusi, anche se ti tappi le orecchie. Ah, ma sei filosofico? Sono filosofico. A volte sì, a volte sì e a volte sì. Ecco, ti ringrazio Paolo, è sempre un piacere ascoltarti. Fiorella Mannoia, ascolta l'infinito.

Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia, ed era l'ultima canzone che ha preso posto, l'ultimo messaggio che ha preso posto per oggi. Io vorrei ringraziare anche, come dico sempre, i miei ascoltatori e ascoltatrici freddi che non messaggiano neanche sotto tortura, perché non ci credo che non hanno una canzone da sentire insieme agli altri per stare in compagnia, niente, si mettono là, vabbè, messaggiano l'altri, vabbè, io intanto pulisco casa, mi lavo la macchina, stiro, metto a far pranzo, sento la radio, e qua e là, vabbè, grazie lo stesso, per carità, se abbiamo passa 100.000 ascolti vuol dire che siete in botto ad ascoltarci. Ogni tanto però, no? Diventate tiepidi, mandate un messaggio, che vi costa? Stiamo insieme, s'allegriamo, cazzeggiamo, eccetera, eccetera. Ma non perché ci sto io, perché è domenica. Ecco. Oh. Bene, ultimo brano per quanto riguarda Patty Pravo e poi ci saluteremo durante la sigla. È vero che c'è che me la devo mandare da solo la sigla? Ah, va, e che domanda mi fai? Certo, e mica mi posso io mi metto

sudare per spingere il mouse per mandare. Certo, è una fatica. Vabbè. Ultimo brano, anche questo famosissimo, della bionda veneziana Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo, Pazza Idea.

pazza idea, patti bravo, mi manno la sigla da solo, non voglio aiuti.

Ma chi ti dà? Ma se dice chi fa per chi fa da sé fa per tre e fa pure per quattro, fa da solo. Grazie cosce, prego va. Alle 13:33 termina qui per oggi 11 ottobre l'ennesima puntata di Domenica Radio su Radio Onda Libera. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno messaggiato, tantissimi come sempre, di questo vi ringrazio, ma ringrazio anche gli ascoltatori che non messaggiano, non vi preoccupate, un sorriso c'è anche per voi, un sorriso c'è anche per voi, non sono così cattivo come sembro, eh? Oh. Addio piacendo, la mia vociaccia la riscolterete sabato prossimo, sempre ovviamente su Radio Onda Libera, dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente e domenica quando sarà un'altra puntata di Domenica Radio. Che Dio ci benedica, trascorrete questa domenica con le persone a voi care, se non le avete accanto pensatele un attimino e come al solito un bacino sulla ciocca a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e con mio solito super motto, lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio, così vi saluta il vostro Paolo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Shut up, shut up.

0: Onda Libera.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro. Trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
4: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
6: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Onda Libera.
8: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Coca-Cola. E sai cosa devi?
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Che bella vita.
1: Onda Libera.
2: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
0: Galesso Arredamenti.
5: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
1: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati M.A.
12: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
13: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
1: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
15: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera. La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello.

0: ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
5: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
6: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.
10: Onda Libera. Digital Radio.
11: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
12: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Un vento vagabondo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in

0: via Prenestina Nuova 307/A27.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
7: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
8: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
12: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni. Passione per le cose buone.
13: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
14: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
15: Onda Libera.

La musica di Biagio Antonacci, eccoci, comincia una nuova puntata di Domenica Radio e Domenica Sport per questo pomeriggio. Staremo insieme fino alle ore 17. Tante notizie sempre sulla nostra Serie A, ma seguiremo soprattutto i nostri amici del calcio regionale, quindi cominceremo a fare le prime telefonate per capire come sono andate le partite di stamattina. Intanto aggiornamenti sulla nostra Serie A, siamo all'ottavo minuto delle partite, Lecce Bologna 0-0, Lazio Monza, la Lazio è avanti già 1-0, dopo tre minuti ha segnato Tavares, quindi Lazio 1 Monza 0, è terminata 0-0 la sfida delle 12:30 tra il Como e la Roma.

0: Alex Baroni con Cambiare. Allora, i primi collegamenti, andiamo con gli amici del MP Cavese. Abbiamo con noi Pino Di Cori. Ciao Pino, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, com'è andata la partita questa mattina? Che mi racconti?
1: Niente, questa mattina abbiamo affrontato una neopromossa a Borgo Paridoro, una partita insidiosa come tutte le gare che dovremmo affrontare da ora fino alla fine della stagione. La partita che siamo riusciti a portare a casa 3 punti, diciamo meritatamente, anche se è stata un po' sofferta. E che altro aggiungere?
0: Che siamo a 4 punti dalla vetta, vedo una classifica molto corta, sì. Che ne pensi di questi primi davanti che sono davanti a noi?
1: Siamo alla sesta giornata, diciamo che ce ne vuole ancora di tempo per poter poi eventualmente vedere cosa succede. Io dico solo che sono tutte squadre attrezzatissime e si fa fatica a portare a casa il risultato. Noi veniamo dalla sconfitta, da quella della settimana scorsa contro il Camposeuro, immeritata, lo dico ad alta voce,
0: sì.
1: 3 vittorie e 2 pareggi, una sconfitta, diciamo che il trend nostro è più che positivo.
0: Più che positivo. La settimana prossima si va in casa di Tivoli. Non vedo però una schiaccia sassi in questo campionato, almeno al momento, no? Prima è Civitavecchia Corrieti, hanno 15 punti, però sono lì alla fine.
1: Sì, ma Civitavecchia Rieti in particolare è, diciamo che è uno outsider di quelle che ha allestito e costruito una squadra di veramente di spessore, ma di categoria, almeno 2 categorie superiori. Poi ha uno stadio, ha un curriculum alle spalle, quindi nei professionisti credo che sarà dura, però noi stiamo lì pronti a cogliere l'attimo che se ci fosse una possibilità per inserirci in un discorso playoff, è quello il nostro obiettivo.
0: L'obiettivo è quello, ci vanno la seconda, la terza e la quarta, 3 squadre al

0: playoff, giusto?
1: Sì.
0: E quindi è più che fattibile la cosa.
1: Ne sarei orgoglioso e fiero.
0: Speriamo. Va bene, Pino, ci sentiamo domenica prossima. Grazie.
1: Volevo ricordare una cosa. Noi oggi, questa vittoria, abbiamo fatto un grande regalo al nostro direttore sportivo Sandro Valentino, che ieri si è sposato.
0: Sì, sì.
1: Tanti auguri, non potevamo fare regalo migliore al nostro DST.
0: Grandissimi auguri Alessandro, oggi lo lasciamo riposare sta domenica, forse anche la prossima, sì, poi sì. Però gli rirompiamo le scatole.
1: Sì.
0: Va bene. Ciao Pino, ciao, grazie.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, salutiamo Pino Di Cori, MP Cavese, tra poco torniamo ancora con gli altri collegamenti.

0: Onda Libera.
1: Scarpamania, tante novità su tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino, pelletteria, calzature e accessori. Due piani a completa disposizione con la moda più trendy e sempre al passo con i tempi. Scarpamania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
2: Offerta speciale, sconto del 50%. Prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
3: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dorci da casa, non ci credi? E viaccia a trovare! Stiamo a Genazzano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli, cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contatti Contattaci al numero 06 95 34 414.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: galesso.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 30 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
5: Onda Libera.

0: La musica di Achille Lauro ed eccoci, torniamo ancora in diretta, passiamo dal campionato di eccellenza a quello di promozione, andiamo nel girone B dove ci sono i nostri amici dello Sporting San Cesario e come tutte le domeniche abbiamo il presidente Stefano Roma. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, so che stamattina avete fatto una sorta di punteggio tennistico, mi sembra.
1: Sì, dai, abbiamo cominciato la gara sinceramente non benissimo, ma sono stati i primi 10 minuti, un quarto d'ora un po' così. E infatti fuori insomma ci siamo un po' guardati perché ci aspettavamo dall'inizio proprio un pochino più di attenzione, però ci può stare perché comunque poi uno si deve rendere conto che c'è anche l'avversario, no? Che
0: certo. Magari
1: sta mettendo quel qualcosa in più, ma infatti poi è bastato poco insomma a ristabilire un po' la supremazia in campo e da lì

0: praticamente siamo saliti in cattedra, devo dire veramente bravo, e complimenti a Valerio D'Amico, che è il nostro allenatore, al suo secondo che è Peppe Ilardi, detto Cappuccio, a tutto lo staff, da Alessia a Bisio, a Matteo Nati, a Rovitelli, tutti quelli che ci seguono, insomma. E poi soprattutto un vero, veramente grazie a tutti questi ragazzi della Rosa, perché si stanno mettendo al servizio di un allenatore. Siamo tanti, ovviamente c'è la competizione del campionato e quella della Coppa. Abbiamo detto loro di rimanere gruppo, di stare sereni e tranquilli, perché tanto c'è lo spazio e il momento per tutti. L'importante è farsi trovare pronti ed essere un'unica cosa quando andiamo in campo, e questo lo stiamo facendo.
1: Bene, bene, bella vittoria oggi, quindi 6-0 per gli amici dello Sporting San Cesario, e si prepareranno alla partita di domenica prossima. Ci sentiremo nella pausa del primo tempo, perché più o meno a quest'ora sarà terminato il primo tempo, mancherà poco, perché giocherete alle ore 15, leggo, contro Parioli, giusto?
0: Sì, domenica pomeriggio a Parioli andremo lì, però in settimana ti ricordo che abbiamo il ritorno mercoledì di Coppa.
1: Bene, bene.
0: Abbiamo il ritorno con lo Spes Mundial. Se non erro, il campo dovrebbe essere quello alla Rustica, quindi se c'è qualche tifoso che vuole venirci a vedere, insomma, giocheremo lì.
1: Bene.
0: La partita di ritorno, che abbiamo vinto 2-1 all'andata.
1: L'andata, quindi
0: io
1: forza.
0: Poi ti volevo rubare proprio due minuti per dirti.
1: Sì, sì.
0: Allora, prima di tutto io voglio fare i complimenti ai nostri responsabili della scuola calcio. Tra l'altro voi con Radio Onda Libera avete avuto pure un ruolo, no? In questo, no?
1: Certo,
0: quando
1: certo.
0: Abbiamo lanciato l'apertura dei nostri open day, e ti devo dire che insomma stiamo lavorando bene, grazie a responsabile Andreoli, a Cicchella, a quello organizzativo che è Ruggero, e a tutti gli allenatori della scuola calcio. Ma voglio fare anche i complimenti al nostro direttore sportivo dell'agonistica, che è Daniele Nardi, perché con tanta fatica abbiamo rimesso in piedi le rose del nostro settore giovanile. Voglio fare i complimenti a tutti gli allenatori che stanno lavorando, ai dirigenti che ci stanno supportando, e infine, che è la cosa più importante, veramente grazie a tutti i ragazzi delle rose, che veramente stanno sposando in pieno quello che noi stiamo ormai dicendo da qualche anno, che per arrivare allo Sporting ci vuole una cosa su tutte: amore e passione per questa maglia e per questo gioco chiamato calcio, che è uno dei giochi più belli al mondo.
1: Sono d'accordo, Stefano, hai fatto bene a sottolineare queste cose. Ci sentiremo quindi domenica prossima e ci aggiornerai anche come andrà la Coppa Italia, ok?
0: Assolutamente sì, grazie, grazie veramente a Radio Onda Libera, grazie a te.
1: Grazie Press, a presto, buon lavoro e buona domenica. Salutiamo il Press Stefano Roma per quanto riguarda gli amici dello Sporting, tra poco le altre interviste.

0: La musica di Marco Masini. Allora torniamo ancora in diretta e ancora a parlare di campionato di promozione. Abbiamo con noi il presidente del Bellegra, Massimiliano Carpentieri. Ciao Massimiliano, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Libera.
0: Allora, purtroppo per la tua squadra stamattina c'è stata una sconfitta, però una bella partita, perché vedo che è finita 2-1 contro la Vista Artena, giusto?
1: Esatto Stefano, diciamo che c'è stata questa defiance, mettiamola così.
0: Ma però sì,
1: è stata una partita abbastanza combattuta, dai.
0: Combattuta, Bellegra che ci sta, Bellegra che ha 10 punti in classifica, rimane comunque nella zona altissima, siete a meno 4 dalla vetta, quindi vuol dire che queste prime giornate sono andate più che bene.
1: Sì, posso confermare quanto hai appena detto, le prime giornate stanno andando molto bene, lo spirito c'è, il gruppo anche, si sta dimostrando un bel gruppo di ragazzi giovani, volenterosi, con voglia di vincere. Noi anche società ce la stiamo mettendo tutta sotto questo punto di vista. Giustamente oggi la defaianza è venuta perché comunque abbiamo anche la testa alla Coppa, mercoledì infatti c'è il ritorno in casa del Paliano e cerchiamo di portare un risultato positivo anche lì.
0: Esatto, quindi mercoledì c'è la Coppa, poi domenica si rigioca, quante partite?

0: partite anche per questi ragazzi così giovani. Alle 11 di mattina in casa contro Ceccano avete il Ceccano, eh?
1: Esatto, esatto, abbiamo Ceccano, che è una bella compagine.
0: Eh sì.
1: Sì.
0: Bella, sarà una bella partita. E ce la racconterai poi domenica pomeriggio, allora speriamo bene.
1: Certo, ci sentiamo sicuramente domenica pomeriggio.
0: Grazie Massimiliano, un abbraccio e buona domenica.
1: A te, ciao Stefano, buona domenica a tutti.
0: Salutiamo il nostro presidente del Bellegra, noi tra poco continuiamo con le altre interviste.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 760 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
8: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
9: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
12: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
13: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
0: Onda libera.

0: If, parlare d'amore. E allora torniamo ancora in diretta per altri aggiornamenti. Cambiamo la categoria, scendiamo un pochino, andiamo nella prima categoria, girone. Abbiamo con noi Roberto, direttore sportivo del Valmontone. Ciao Roberto, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti quanti.
0: Allora, stamattina c'è stata un'altra vittoria della vostra squadra, 2-0 in trasferta. Ti sei divertito? Come hanno giocato questi ragazzi? Che mi racconti?
1: Sì, è stata una bellissima partita, dai. Sapevamo che oggi ci aspettava una trasferta complicata contro una squadra giovane e motivata come loro, però noi siamo stati bravi a approcciare la gara nel modo giusto e a chiudere la partita su 2-0 già nel primo tempo.
0: Bene, bello.
1: E poi nel secondo tempo diciamo che abbiamo gestito bene il risultato portando a casa i 3 punti.
0: 3 punti, Valmontone che adesso è in testa assieme al Real Colleferro e l'Arco di Travertino, quindi ci sono 3 squadre a punteggio pieno dopo sole 2 giornate, mancherà ancora veramente veramente tanto. Si torna in campo domenica prossima, se non erro, giusto?
1: Sì,
0: giocherete
1: esatto.
0: In trasferta e sarà un piccolo derby, una squadra vicina anche a noi, sono gli amici del Castel San Pietro Romano, quindi c'è la sfida tra Castel San Pietro e Valmontone.
1: Sì, esatto, domenica ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra costruita sicuramente per disputare un campionato importante, quindi noi proprio più che altro noi dovremmo pensare a noi stessi, affrontando la gara con attenzione, intensità e tanto umiltà.
0: E certo, come al solito. Va bene Roberto, allora ci sentiamo domenica prossima, ci racconterai come intanto sembra che vi stiamo portando bene, perché già 2 partite e 2 vittorie. Sarà contento
1: sì,
0: il neo presidente Alessandro di questa collaborazione,
1: sì.
0: Che lo state facendo felice, il presidente.
1: Sicuramente.
0: Va bene, anzi, Roberto.
1: Lo ringraziamo,
0: okay. Lo ringraziamo assolutamente per quello che fa. E ci sentiamo domenica prossima. Grazie.
1: Va benissimo, buonasera
0: a te, DS del Valmontone. Tra poco facciamo anche un giro sulla nostra Serie A.

parentesi sulla Formula 1, perché diamo degli aggiornamenti sul Gran Premio di Singapore. Allora, primo centro a Singapore per Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli che

ed il titolo potrebbe essere già campione ad Austin. Finale però da gara da incubo per l'altra ferrarista Hamilton, che chiude sesto dietro alle McLaren. Quindi questo è quello che è successo nel Gran Premio di Singapore, con la vittoria di Verstappen e Antonelli che si avvicina al mondiale. Tra poco diamo un'occhiata anche alla MotoGP.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
5: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
8: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare? Tempi

0: certi, strategia concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Onda Libera.

Alvaro Soler. Allora, MotoGP, Bezzecchi trionfa in Indonesia e Poker Aprilia firma la 300ª vittoria italiana nella classe regina. Sul podio Fernandez e Jorge Martin, e lo spagnolo torna anche in testa al mondiale, quindi va benissimo per Martin. Quarto Ogura, mentre Marc Marquez scivola indietro fino alla sesta posizione e perde subito la leadership del mondiale, torna così a meno 2 da Jorge Martin. Tra poco ci salutiamo con le ultime della giornata di Serie A.

tempo contro il Monza, lo segna Pinamonti all'88esimo, quindi Lazio che porterà a casa questa vittoria. Siamo al 94esimo, Lazio-Monza 3-1, il Lecce perde in casa 2-1 contro il Bologna, segna Enem al 75esimo e quindi Bologna vicinissimo a portare a casa la vittoria. Ricordiamo, tra poco alle 18 c'è Sassuolo-Cagliari, poi stasera il posticipo alle 20:45, no scusate, Sassuolo-Milan, poi il posticipo di stasera alle 20:45.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Sono iniziati anche corsi al femminile, come Total Body, Indoor Cycling, Step e Tonificazione.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato, prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 190.

0: €9, multiservizi a €379, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
2: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 04 404, anche su Facebook.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere, specializzati dimagrimento e modellamento del corpo. Proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe, ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina, in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo, in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo, in via dei Cedri 77.
9: Onda Libera.

0: Radio.
1: Free music.
2: Violet, let me see you dance, baby.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Il sabato, orario continuato fino al 17. E grande novità, gelietti vari gusti, tra cui pistacchio e frutti di bosco.
3: PAM Termotecnica sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 930 092.
4: Grande novità da PAM, vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
5: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza. Con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e

0: Azioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: Da Autoholmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo, grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
0: Onda Libera, Onda Libera. Free Radio, Free Music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Da Clinica del Sale potrai vivere il benessere del mare all'interno della nostra stanza. Rimedio naturale contro allergie, asma, bronchiti, malattie della pelle, sinusite. E per tutti i bambini sotto i 12 anni ne giova anche l'accompagnatore totalmente gratuito. Informati meglio sulle nostre pagine social.
1: Clinica del Sale è a San Cesario in Viale dei Cedri 10C, a Frascati largo Papa Gregorio XXIII numero 1, a Valmontone largo Federico Patellani presso il

0: Centro commerciale I Macinanti.
1: Scarpa Mania, tante novità su tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino, pelletteria, calzature e accessori. Due piani a completa disposizione con la moda più trendy e sempre al passo con i tempi. Scarpa Mania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
0: Offerta speciale, sconto del 50%, prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
2: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
3: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
4: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
6: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
7: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
8: Supermercati
9: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26, oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo. Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansarodance.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
2: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
4: Free Music.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Funky. 1996. DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, con fetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
7: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
8: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì

0: 3. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700, per prenotazioni 06 958 66 90.
1: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
2: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
6: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Onda libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e

0: molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetti.

0: 7 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
9: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di Coppa e Campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Onda libera.
13: Free Radio.
12: Free Music.
13: Onda libera.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Onda Libera.
1: La Luigi Vitelli troverà ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti. Prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Vuoi

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR.

0: I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 85 10 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9.20.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
9: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
10: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
11: Onda Libera.
12: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: sei su Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è epigramma.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Scarpa Mania, tante novità su tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino, pelletteria, calzature e accessori. Due piani a completa disposizione con la moda più trendy e sempre al passo con i tempi. Scarpa Mania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
2: Offerta speciale, sconto del 50%. Prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
4: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
7: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
8: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è?
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
8: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
14: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
15: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
16: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì.

0: al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
3: Onda Libera.
4: Free Radio.
3: Free Music.
4: Onda

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.